0: Questo ci posso fare. Pregate la Madonna piuttosto.
1: Anziché pregare me. Bisis, bisis, è chiaro? Inetro, andiamo.